Nu mai nemeno ca bolsito lengua sopra perché da un'ambre buona la macchina la vecchia lo ma senza nemmeno da uno jamai igualao su compita su panne su prove e lo vaso ma sin blu non è pericolo dell'originale del cine tu voglio su cattè e lo vaso ma